o lātou mātua, po lātou tina, mai ole o se tusi e ia te au, ole nei ainga o mātai o ma Sarah, e faile la fale o tiulu I kalaistete, ia mai ole tala mātai o, ole telo taimi o atoi, ia nisi o lii, po ta māfo ele tupau o lii, e oti a lato ulu, e tala noa lama e faafita hauli, ole o tutupu o lato ainga sa wanga maturang fapena, ae o mātai o sa ia famatala ina na ia tuputupu ae, mai ia wa ai sa wanga I tutono lona ainga, mai sa ia wa ai le mafatia sa ia isi ona tina, ia ona ole sa waina le tama, mai ole ainga o mātai o, o se ainga lea e faa iloa mai ai, le te leo ainga Pasifika, ainga Samoa, olo o tutupoe ni fafita auli, ah. Mai ilana ia tala, ile taimia o aonga le kolisi, na ia tau tala, ima famatala le tūlanga olo o tupoe tono lona ainga. Sa ia mana amia se soswani, sa ia ifu inisi o tama Pasifika sa latawa onga na fapeatia ia, ile tatawona ia tauina ma failoa me olo o tupoe I tono lona ainga, awa e tutupu lama I ainga uma, ah. Ayo inana ia iloa ai, e mana o mia e o tatu tina ma o tatu ainga le soswani. Mai e sele maana I o famtala ina e mātai o le tala lea ona e eile tusina tusia mua mua. She's not your rehab. E le o le tina, e le o stangata fu I lea e faa alu e lo wita ma faa sawa I faa folo wita e fai mau polo tui. Ai o ina na a matai ona ta tala, le tala noa, ma le au mai fafo fafita auli, ina ia tato wava ai ai, ele o se fafita auli, na o se ai ngai tasi, o le fafita auli, mo le community atoa, e ta tau ona, iai se fofo, e fo I ai, ina ia manuia ai inga. Ia wa tato ma fofa, ututonu I Samoa, pe ole tulanga lava lea, le tau te wava ai ai, ole mae mae a, o le fasi a ba, ia po le fasi tamaiti foi, o na tatou whaapela ia lea, o le anganuu lava lea, ai le ai, o le tatou anganuu he, o le tatou anganuu, o le alofa, o le whaapalepale ma le tosi a inga le lei, ia a fai a ita wa whaatino lole ita ma sese le tangata e whaai uielo wita, ia lona winga o lemana mia le soswani, a. Mai ole tusila lea ele o sau a venga e amu. Ia lena tatala I Samoa e tolunga ngana I ole tusi ai fiti Samoa ma le whapalangi. Ah, ole ingilisi. Ia lela sa tatala ina I le aso lulu lena tea I le malu malu le eka le Sea Salvation Army I Lyle Bay. Ia fafetai fo I ile faletua ia kepi ma kisi ia mole bala aulia mai ia wa need to see ia sa mo se soani mai le ofisa wa onga e fa a e fine e lo mi ai a ia one lango lango ina ia ma fai ona mawar tatu atu no uma le community ia ni resources poni fa soani a wa ia tu langa fa apia mole fa leia ole so I fua malolo I nei tono rāinga. Awa a fasi tangata, e a fia, e le ngata ina a fia le tino, ai a fia I fua I male mafau fau mōna langona. Ia sa utango lai lau atu ia le tusilea, e le o sau a venga e amo, le tala le nei, ina ia whaapea o na sosoani fo ima, whafofonga fo ilipa ia male malo le tino o. Ile nei tala. Ia po lea fo ise langona o I tātou ia a fai fo I e te fia maua ia le tusi le nei po se kopia le tusi. Meli mai a wai to a tele fo I mātou na iai I lea aso o lo o iai kopia le tusi nei ina ia whapea o na tufat wa o tusi nei ele I au mai a fo I lea whapea e au mai e teo teo wai ia fata lea ina au mai ina ia whaapea o na maua ele tatou atunuu. Ia kopia tusi a ia mai.

ma ilo. Tangi le fatu ma le ele ele. O le tangi a Yesu I le Ioane, se fulu ma le tasi foi o pe tolu lima, ma le Luka se fulu iwa fa tasi o le fafa. O le fola sanga. Ua tangi le fatu ma le ele ele. I le tau fa manino a Samoa. E faa ngā ina tele le neimua ngangana I taimi o māwhatianga. Ai ole a se lo loto o ta oto I lona faa upunga. Ole tangi, ole faa tinonga mafuringa wa aia, ole loto māwhatia, misia mo o tia, ona ose māwhutanga sa pele mamamae, a ua motusia pei tai. E tangi fo I pe ao ina ita tele, ma loto tinga, ona ose faa le tonu e tupu, Matula I mai, e a fia ai ni mesina, ni faa moe moenga, ni faa sino manga, ma ni tofi e pele I le loto ma le anganga. E fesa o ta I le lei lava le tō faa manino, a nai toe I ina Samoa, ma le tō faa manino, a se e tasi toe a ina I Afrika, na ia tusia le tusi tautua, le tusi tautaua, tangi le atunu upele, cry the beloved country. A faya sa ili ili la tātou muangangana iluna tūlanga faa fatua I upu. O le fatu, e mawhai e mawha pēa o le tōtonga o le tangataola, heart. Ai manatu fo inisi o le upu maotua le e ave I le maa po le papa, stones, rocks. E pei o le nofuanga papa lea e taua o le fatu, I le vaa o fioanga o paluli ma maota I le motu I sala fai. Ole ele ele ole pala pala soil in brackets ai ole upu fo ilia et ai ole upu fo ilia etasi e mafai na ave ili toto ola blood ole tangata lono winga e mafai na fa apia ua tangi le fatu break it ile heart male toto ua o ia mati inga le ola atoa a fa apia fo I ua tangi le maa male pala pala lono winga ua mafatia mati inga le fofoanga pa ia ale atua, a ole tofi ma le faa sino manga o le tangata soifua. E tangi le fatu ma le toto ola. Question mark. E tangi se maa ma se pala pala. Ole fesili. Pele ole lo loto ea lea ole muangangana fetalai, ua tangi le fatu ma le ele ele. Ele o mafatia ea ma faa vau vau le toto ole tangata soifua, Ai loto ti ngā matangi u lona faa sino manga na au mai ele atua. Ole aale mea ua tupu. Ole a ilo ilo ele nei pepa le tangi a Yesu I evangelia na tuusia e Ioane Maluka. Ioane se furu manitasi fwai upo e toru lima ua tangi Yesu. E tu tupu lava matangi ile mau e Ioane. Ua tangi Yesu ina ua oti la asalo. Ele o lava faa maumaunga e faa matala mai ai, po ole vāvāla lata, po ole ale vāvāla lata, male mamā e, ole mafutanga a Yesu, male asalo, pa ole faa upunga watu ina mai ile Ioane, sifuru tasi fwai upo I tolu, ile fe au a maria mamā reta na ame ia Yesu, lele I, faa uta, olo o mai le o alofaina e oe, olo o faa upopo mai fwai fwai upo elima, Wa lofa lava Yesu ya marita malona uso, a toa mala asalo. Olo o atangi e foi ili foi upo esfuru tasi. Ola asalo, ole uo Yesu male auso u, ele nao Yesu, olo o moe la tato uo ola asalo, ai o te alu e fafango I ate ia. E mafai elea vaa lata ona tupu se langona mafatia Yesu, ma I uwai ili tangi, ona ole mafutanga mala asalo, ya I male question mark. A tonu lava e talafea ngai, a tonu foi ele ai peitai. E iai lava fesili pe afua ilewa ai, a Ioane, malana mta upo siri siri e winga ia Yesu, o ia ole atua liutino tangata. Olewa ai a Ioane ia Yesu, o ia ole loko, logos, in brackets, ole upo word, ole atalii ole atua, son of God. Wa ia faali ato toa maile atua, revealer of God. Ile lalo langi lono winga, a toi faa upule fuai upulea e tolu lima, ua tangi le atua. Ono fai maile onisi ole au fue loloa, po si kola ole tusi a Ioane. Ole faa alia lea ole itu tangata, humanity, o Yesu Kiriso. Ise vaai I upu olo faa aunga aina, ele